0: Martino non parte. Abbi fede. La gavetta è vuota. Le sorbe sono acerbe. Riempite la borsa.
1: Ripetiamo. La messa è finita. Il gallo canta. Tira vento. 3 per 3. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. La gavetta è vuota. Le sorbe sono acerbe. Riempite la borsa. Abbiamo trasmesso 10 messaggi speciali.
0: Attenzione! Vi leggiamo ora 8 messaggi speciali. Il Corriere di Lione. Enrico non studia. Sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. Anna dorme. La mia barba è bionda.
1: Ripetiamo. Il Corriere di Lione. Enrico non studia. Sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. Anna dorme. La mia barba è bionda. Abbiamo letto 8 messaggi speciali.

0: ed ecco delle istruzioni particolareggiate. Ricordate che il vostro compito, oltre che di ostacolare il nemico in tutti i modi, è quello di effettuare non solo il sabotaggio,
1: ma anche il controsabotaggio. Impedite dunque che il nemico distrugga i vostri impianti vitali. Patrioti della zona di Bologna, la liberazione della vostra città si avvicina. Il vostro compito è di attaccare il nemico ovunque lo troviate e colpirlo isolatamente o in gruppi e ucciderlo.
0: Patrioti della zona numero 1, nei pressi della linea dei Goti, il vostro compito è di attaccare le linee di comunicazione del nemico e di farci avere informazioni particolareggiate, specialmente quelle che riguardano posizioni, movimenti e identità di reparti nemici.
2: Avvertimento speciale. Rileggiamo un avvertimento speciale ai patrioti di Milano e di Torino.
3: Patrioti, attenzione! Non lasciatevi entusiasmare troppo dai successi riportati dai patrioti di Parigi con insurrezioni premature. Ascoltate attentamente le vostre istruzioni, quelle impartite dal quartier generale del generale Alexander e dal Comando Supremo Italiano. Eseguite soltanto quelle, eseguitele completamente. Le azioni premature giovano soltanto al nemico. Verrà il momento che sarete chiamati a colpire. Allora colpite duramente. Non bisogna anticipare quel momento.

0: patrioti della zona numero 3 delle Alpi settentrionali marittime.
1: Le vostre istruzioni sono di impegnare quante più truppe nemiche potete, di attaccare il nemico senza tregua,
2: di impedire qualsiasi tentativo da parte sua al momento della sconfitta completa in Italia di fuggire in Germania,

0: Italiani, patrioti, occhio alle spie. A Roma, in questo momento, i delatori ed i venduti ai nazifascisti sono aumentati. Vi nominiamo stasera alcuni tra gli elementi più pericolosi che agiscono nella capitale. Essi sono Arturo Lucarelli. Arturo Lucarelli ha 38 anni, è alto 1,87 m, ha i capelli neri con scriminatura e baffi arricciati. Luigi Silvestri, ha 45 anni, di corporatura tozza, parla con accento toscano. Mario Amendola Di Carlo, ha 30 anni, è alto, sottile e biondo, di origine calabrese.
1: Questa è la voce dell'Italia. Qui Radio Bari, che trasmette sulla lunghezza d'onda di metri 283.
2: Ici Radio Bari, qui transmet sur la longueur d'onde de 283 mètres.
3: Ovde Radio Stanica Bari, govorimo na talasnoj dužini od 283 metra ili 1059 kilocikla.
4: Внимание, говорит радиостанция Бари на частоте 1059 килоциклов. Внимание, говорит радиостанция Бари на частоте 1059 килоциклов.
5: You are listening to Radio Bari, which operates on a frequency of 283 meters or 1059 kilocycles.
0: E per questa sera è terminata la trasmissione dell'Italia Combatte. Patrioti, ascoltatela e fatela ascoltare. È la vostra trasmissione. Vi ricordiamo che l'Italia Combatte viene trasmessa ogni sera dalle 22.30 alle 23 dall'antenna di Radio Bari su due lunghezze d'onda, metri 283 e metri 222. E dall'antenna di Radio Napoli pure su due lunghezze d'onda, metri 228 e metri 235. La trasmissione è ripetuta per registrazione ogni mattina dalle 7 alle 7.30 dall'antenna di Radio Bari.
6: Radio Italiana. Fine della trasmissione.

0: You're listening to Radio Bari, which operates on a frequency of 283 meters or 1059 kilobytes.
1: Questa è la voce del Daniel.

0: persone di col canetto di scopo per portare le strade una volta meno si da porta poi da una volta da portare nessuno che non torni contro a caio scopo per il portatore di col canetto di scopo.
1: Jangan bawa dia 500 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500